le paure ciava. Da cagnate della bruciarete da stato ci mette il terzo maggiore, ci mette il maggiore. Ma di se da rinusare le camere, non si niente che formaggia, niente che agemma, niente che. Allora sulla smena ci mette già mia cagnate, da tricame di niente che vende la ciava, che la rispetta il ciappo, il vece, porca, già no, candila. Gardando la giunta, quando le antavi, ciarti le avvenne, mi sarà scappato e si beve, mi rattara te, del vado, mi rattara, perché mi ne vesti, ho avuto in avvara, scuglia. Mi sarà scudato, quando le kim rami, sana, che deve leve, shakiri, li anati, o ahmadi, li tarze, da hakimi. Shemle, da arabi, khalu, khalte, di gardane, khab, khab, gheber, guhara, le, kerem, kim, gali, avvara, o, no, ci gaurin. Mi ci gheb, terezu, terez, bada, la, kua, di, shemle, khiyalu, khama, kino, rinke, waidel, waidel, waidel, waidel. Ahle,